Nyatani kunya karai marangatu o hai hua hapisape hau pevare mandu a pekatu in oikohae peina u pevare se ave angua hene no metame apura hei mbarakape ne santo ara yave.